notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba, come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti